0: yuxiani a por iglesia mi e c'eri quel cerca una con una giocere in iglesia mi ma
1: no a voi ci andiamo poi ci rimbatte su un spaccocci.